0: Una canzone nozzetà.
1: per la mia ragazzina, il 21 ottobre. La mia frutta fa un zan, la mia frutta fa un zan, e le tendrà di scadu zan. La mia frutta fa un zan, la mia frutta fa un zan, e le tendrà di scadu zan.